0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
2: Iwa bukanyi tuandreke, kundini sili Radio Moto, rekabere na kutongerere.

0: kwamba bali cash inaishia, mpesa inaendelea. Weye uko mwe ekip gani? Mpesa kodi.
1: Enyumba yaba nekawabarisha ga samira yokutsepo bakekwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
1: Leno esiri nengoma.
3: Maison Plascone.
4: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
5: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike.
2: Manzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plaskone.
1: Esiri fasere, okutuwa tukatu mikokosho garaje shame talk. Tuna